0: dolce speranza, freddo e timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare.
1: Dolce speranza,
0: freddo e timore, dentro al mio cuore.